0: Spagna. L'ETA, l'organizzazione separatista basca, ha annunciato un cessate il fuoco a partire dal 24 marzo.
1: L'organizzazione separatista basca ETA ha deciso a partire del prossimo viernes un alto il fuoco permanente.
2: O il conflitto che comenzò il 12 di julio del 2006 con un enfrentamento en la frontera entre el Líbano e Israel. La segunda guerra del Líbano duró 34 días. Todo, absolutamente todo, se contaba ya en la red.